0: Fatemi.
1: Fatemi.
0: Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi. Fatemi.

Cara P, a Roma nel teatro Costanzi affollatissimo, mentre coi miei amici futuristi Marinetti, Buccioni, Carrà, Balla, Soffici, Papini, ascoltavo l'esecuzione della tua travolgente musica futurista, mi apparve alla mente una nuova arte che tu sola puoi creare, l'arte dei rumori, logica conseguenza delle tue meravigliose innovazioni. Nel XIX secolo, con l'invenzione delle macchine, nacque il...

oggi il... Trionfa e domina sovrano. Per molti secoli la vita si svolse in silenzio o per lo più in sordina. I più forti che interrompevano questo silenzio non erano né intensi né prolungati né variati, poiché se trascuriamo gli eccezionali movimenti tellurici, gli uragani, le tempeste, le valanghe, le cascate, la natura è... silenziosa.

In questa scarsità di... I primi suoni che l'uomo poté trarre da una canna forata o da una corda tesa stupirono come cose nuove e mirabili. Nacque così la concezione del suono come cosa a sé diversa e indipendente dalla vita, e ne risultò la musica, mondo fantastico e sovrapposto al reale, mondo inviolabile e sacro. Si comprende facilmente come una simile concezione della musica dovesse necessariamente rallentarne il progresso a paragone delle altre arti. Stessi con la loro teoria musicale matematicamente sistemata da Pitagora e in base alla quale era ammesso soltanto l'uso di pochi intervalli consonanti, hanno molto limitato il campo della musica, rendendo così impossibile l'armonia che ignoravano. Il Medioevo, con gli sviluppi e le modificazioni del sistema greco del tetracordo col canto gregoriano coi canti popolari, arricchì l'arte musicale ma continuò a considerare il suono nel suo svolgersi nel tempo, concezione ristretta che durò per parecchi secoli, ne ritroviamo ancora nelle più complicate polifonie dei contrappuntisti fiamminghi.

Per l'unione simultanea dei diversi suoni, cioè per l'accordo, si manifestarono gradatamente passando dall'accordo perfetto assonante con poche dissonanze di passaggio alle complicate e persistenti dissonanze che caratterizzano la musica contemporanea.

0: Oggi l'arte musicale, complicandosi sempre più, ricerca gli amalgami di suoni più dissonanti, più strani, più aspri per l'orecchio. Ci avviciniamo così sempre più al...
1: Questa evoluzione della musica parallela al moltiplicarsi delle macchine che collaborano dovunque con l'uomo, non soltanto nelle atmosfere fragorose delle grandi città, ma anche nelle campagne che furono fino a ieri normalmente silenziose, la macchina oggi creata tanta varietà e concorrenza di... che il suono puro nella sua esiguità e monotonia non suscita più emozioni. Per eccitare e disastare la nostra sensibilità di musica, quando si verso la più complessa polifonia del suono della vita di timbre come di strumentali, cercando le più complicate successioni di attori di strumenti privati da bambini e da questa evoluzione del suono non era possibile prima d'ora. L'inizio di un uomo del 700 non avrebbe potuto

0: di batte in questo piccolo cerchio cercando di vanamente di prendere la casa. Bisogna rompere questo cerchio stretto di suoni puri con costante variegante interazione con i.
1: Ognuno riconoscerà d'altronde che ogni suono porta con sé uno sviluppo di sensazioni già note e sciupate che predispongono l'ascoltatore alla noia, malgrado gli sforzi di tutti i musicisti innovatori. Noi futuristi abbiamo tutti profondamente amato e gustato le armonie dei grandi maestri. Beethoven e Wagner ci hanno squassato i nervi e il cuore per molti anni. Ora ne siamo sazi e godiamo molto più nel combinare idealmente dei... di tram, di motori a scoppio, di carrozze folle vocianti che nell'udire per esempio l'eroica o la pastorale. Non possiamo vedere quell'enorme apparato di forze che rappresenta un'orchestra moderna senza provare...

lasci che lo spettacolo più ridicolo di 20 uomini che s'accaniscono a raddoppiare il miagolio di un violino. She passes it once, she passes.